0: Bingelela Mpanza, Ukhozi FM.
1: Awuyasho lento madoda. Awubambe la. Ivunye nazinsizwe ma hostela, ivunye nazinsizwe emakhaya, bathi sanibonani. Isigqitha se-Africa.